Na tribune kamne ahuna makinde kuputala masia isu onyi isu azoku onyi siala. Na fopuka boni ria buona saa. Aga matuwari Nigeria nani ni mafano ya uranya bia lere. Mwaburu na hopata mdiku onyi siala. Afano koge zirumo onyi isu azoku onyi siala. Na fopuka boni ria buona saa. Aga matuwari Nigeria nani ni mafano ya uranya bia lere.